amul tombu ci leer seitan ni ci bir di fur fum ko yabal mu dal di bur rajimi bajjo jekunam